ya tonton no ina ya wate osefato osefata orichemo erase richema orichem ewo ha imwa erase.

0: sognare. Gesù Cristo a para. Ne volevo sapere come era. E come era, come era. Ehi, a pa, rasa. I am Parasol, you are here. Come on, everybody, lift your hands.
1: Hallelujah, I am Para. I am Para. I am Para. Rasa.